0: Palestina nel Palestina nel Palestina nel Palestina nel Palestina nel Palestina nel Palestina nel Palestina nel Palestina nel Palestina nel Palestina nel Palestina nel Palestina nel
1: ¿Qué pasa si el padre es un poquito de la cocina de la? ¿O si la ha perdido la cocina de la joven?

0: istanemos, istanemo i putanumus, istanemo sacratum, apresum te iteos atare carium de la iubite di casa, istanemo sacratum per imprensum, despasit potestora de la nuova di potestora imprensum. Orasse sono manso, per te protetto per la imprensum, se veste sono bonito. Se orasse sono una pericano, che avevo, perché se orasse sono portista la manso, se la famiglia pasta ne cante,
1: Sono un'altra cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una

0: la più cara sarà la nostra famiglia indispensabile, perché veramente tutto il posto a lui, però molto altrimenti vai, io la tua se ne tutto con un tanto, pare che sono un tanto, pare che sia tutto con un tanto, e se io ti chiamo il tuo tanto, e sono tanto, e poi a me pare così, poi sì, ormai quando ho salvato la mia cangola, che io vado di quello che devi entrare con un tigre, di che altro mi cangolo, pare se vai a usare il cangolo, che tu non sei il cangolo, se ti impara contro di ciò, perché vai a usare l'esempio, la sua lettera l'esempio, sono sul papel, sono sul racconto, mi trovo a posto schizze, perché il suo tipo con l'albero, non mi vorrò pagare, non si può fare.
1: Allora, io, grazie,

so se tanti sono così per il papà la sua parola non è solo di una prezzo se avete una parola c'è solo se sono sotto la parola ma il motore già non sono arrivato però questo è un po' piace se non è lì sono sotto la

maggiore di trasforma stabile, applicazione di pari di trasporto che sono già dicio dite, la DIT possa aiutare il consumatore su cui trasforma un po' la sua d'arma e di quella cosa, sono per lanciare il gruppo a parte una nota sullo stato di casa o il sito www.gruppo.com.br.

si faccio subito questa direttiva di non ho trovato interesse. Io qui in realtà che già la stella, se dico mi era stella io.

si se ne parla pagando per la sua senza finanza. Non è finita, la senza finanza, per la sua senza finanza, tra l'altro, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la sua senza finanza, la ma non ci sono basi, io ne dico l'altra, cosa mi casa, e non pensate anche nel futuro, sarà che tu non puoi pensare, io non puoi dire che la persona non puoi dire che la casa non puoi dire, non puoi dire che la casa non puoi dire, se non sei tutto e con la tua casa, se ti dici, che casa non puoi dire, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei tutto, se non sei

0: pubblica perché ricordate anche se sono una passata di visiti che ho intervistato.
1: Thank you.